hiha marivala, kai pohone hone me ka hua palala. E hei ho e ka mamala, ai ala hawa luho o mohe moela. E hei ho e ka mamala, ai ala luna ho o mohe moela. E hei ho e wai e luala, e lalo I ho e hapa I haila. Hei ho e ai wai luala, e lalo I ho e hapa I haila. Ina mini kuloli uholola, me ole ka hale na